0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 2 e 3 minuti.
1: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Vittorio Parisi, Maggio sì tu.

quando canzone fai cambrato io, quando si rimanna, ma fai murmuria, tutte canzone amata. Che tu vieni a dire, innamorata, una canzone.

ma quando rosa suorno mi portasse, e quando a stella in cielo torno a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disetta, a Giocambata, pur mo'

mi fai sospirare, niente sardina la piana, si tutta casa parla, quando la sardina. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma sa mal fare, ma

0: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
1: Street, farò street, sono bus, il bus a te, lo fa fuori che è street, ma

o parla tanto bla, però o solo canta calla, la non lo può trovare, o cazzallo che si passa, ma fa che succede a che, e parla quando passa 5 pezzi, basta, basta.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mirna Doris, Anna Manera.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Luigi Infantino e Ray Martin. Passione.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Silvana Martino. Preferisco il Novecento.

1900 e tutte i giorni mangiano tutta casa. Tu vestita e scollacciata, sta spaccata non mi va. O russetto e sigaretti, calzoni alla maschietta, niente che

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, mi è venuta una smania ardente te vasare.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Pino Mauro. Lusingama.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 3 e 3 minuti. Giacomo Rondinella. Ha già perduto suonna.

0: Promotel visionato di tipi carbonato, borotal che semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, pigliate una pastiglia, sienta a me.
1: Mirna Doris, Mare Verde.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Marisa del Frate. Malinconica autunna.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Gabriella Ferri, O Sole Mia.

0: Domenico Modugno, na musica.
1: Sulle sulle me ne vacche, senza manca un pensiero.

0: E chiamo Margarita, stiamo contento, dico a naviga e boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa,
0: ma di
1: a te.

0: Ehi, se botta, ma se ti faccio afflitte e sconsulate?
1: Si bella infama stai, peggio in a casa. Mai more.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Sergio Bruni, com facet mammata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Taranto, col tira ballac.

0: Roberto Ciaramella. O scioglimento.
1: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Tu romana ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non baglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, in una pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulline, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 picchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri e pitigrillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lentolo, in una sputarola, una gonna la bagna, nulla va di vestagna, Maria andò, Maria. Tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio giusto te. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu, tu tenivo veramente lo sapore, e mo nessuno ti conosce più, perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, guarda con questa panta, tutto devi cacciar, per ora tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglio tanti chiacchiere, ti pure l'hai cacciato. Rovesciami in mano, 2 ruote mulignane, 3 chili di figo secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mattera fanilla, 60 capituna, una cascia maccaruna, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 chili di parotta, 2 scatole biscotto, gli altri che lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuore per te, non la voglio aggiustare. Per te già tengo pronta la casciurella, ciò che mi hai regalato te lo do, ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessi a morire accito ti a te ritornerò, perciò tu donna ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti credimi, i primi mambo vengo. Tu mi hai donato un vaso, non quasi santo un vaso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchi e 2 scuvette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nucatunette e sete, sguardata l'anzia rete, una paglia, un cerotto, su bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere. Oh.
2: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
0: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

vaca trovanna una cascia forte e andiminata per la fache. Non tengo titoli, non vive rendita, non c'ho un vestito per quello a me, ma cascia mi necessita, ho forza la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi su via. Non c'è il recapillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 20.

sono ricordi che in Gattaforto solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tita senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Te voglio ben assai.
2: Gianni Lamagna, Margellina Blu.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Mirna Doris. Canzoncella per forastiera.

molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesce molto odoroso, più movibile, più

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Pasquale Amato, Serenata Napoletana.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Lanza. Usurdata innamorata.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Mimmo di Francia, mi chiama Amore.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuseppe Di Stefano. O Marinariel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Sergio Bruni, Mille Vase.

Franco Ricci e Spingolo Francese.

0: ancora niente più.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Nino Taranto, Donna Rosa.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un boccione rosa te. Quante ore di colazione a cucina donna rosa, dopo preparare certe cose delicate, culio.

dovrebbe essere felice, te namo, vivi pace, te ne chillo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pascià, con una moglie che è un tesoro, quella donna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriella Ferri, Reginella.
2: E si è fatta una festa scollata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gennaro amato, uscio per il femmina.

Amici, è meglio che lo sapete che la che facite che femmina sempre voi ci partite. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte femmine che si sposano in terra qua, l'uomo l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando è la sera che si hanno ritirato, non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono gazzarzate. Questo non sta, questo non va, ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. Da stagli dice, mogliere, ma seccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi farà strega e benevinta. Nata poi dice, mia, sempre a denaro, bus. Spenna tutte le giorni e le piace il lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, il musso. Mi pare un poparuolo verde e russo. A nata poi sienta la mia. Mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata. Mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trovo come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse dicesse, acceresse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mantenito, io scommetto che appena è vrita, sembra aprire e si è currita, e femmina so con magalomita, e mo sentite, sentite.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Bruno Venturini. Furturella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Beniamino Gigli. O sola mia,

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Dino Olivieri, Tucano Chiagne.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Nino Taranto, La Pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Mirna Doris, o paese do sola.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gian Costello. Nessuno può sapere.

pure un braccio di mamma, non fa scemo piccerino, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Di Stefano. Ima ricordi Napoli.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Sergio Bruni, Arumba dei Scugniz.

scognit, a settata va settata, casa bella tutto piz, o guadiglia fiore, provi da mambizza ambizza, o massiglia da casa, cada fan.

0: se che stia rumba di scognizzo.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 7 e 2 minuti. Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: io prima l'ultima sarai per me.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. O cacciavin.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato. Si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale e sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Alberto Amato, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Di Stefano. Decidinci il voi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Franco Ricci, Anamecora.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Monica Sarnelli, a più bella.

0: la loggetella, fucate sole, quarute a nepeta, piantata a te, sta faccia bella, mi se lanzone, spasa per l'astica, vorrei a vedere, vorrei a nascondermi quando passasse, per fava santa.
1: Sette.

0: tutto difficile, se ha da succedere, succederà.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Claudio Villa, Corangrata.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma sta tarantella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, chi si può, chi si chi

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Italia, non solo il mondo della musica, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto nella sua isola Villa Castiglione. Aveva 86 anni, domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta, a Capri. 12 morti e una ventina di dispersi, il bilancio finora del vasto incendio boschivo a Los Gallardos in Andalusia, provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Tra le vittime, 4 turisti britannici, un migliaio gli evacuati, al momento non risultano italiani coinvolti. Sport Super Sinner, il numero uno del mondo, batte con un triplice 6-4 Novak Djokovic, conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, di cui è campione in carica. Domani il match per il titolo contro Zverev, parola all'azzurro.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
2: Sarà la Spagna 2-1 al Belgio, l'avversario martedì della Francia nella semifinale dei mondiali di calcio. Stasera gli altri quarti alle 23, Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
4: Sergio Bruni, L'Artro Sola.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Dusolina Giannini, Manella mia.

stamattina, per la veste e seta fine, che per forza va portà. L'han toppato un signore, dopo poco surdatirlo, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

0: Ca certi voti pensi che potevamo sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Ca potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Nino Taranto, o paniello o trombattiera.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Vittorio De Sica, Catarì.

0: tu poco stracco.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Angelica Sepe. Ti è piaciuto?

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. La fiera del Mastandrea.

Rea macataino violino, zigete zigeto violi, dingi dingi dingi no campanello, tupu tupu tupu tupu tamburiel, e mene che la voglia mene te. Alla fiera de Mastro Andrea, macataino calasciol, prongo do calasciol, dingi dingi dingi no campanello, tupu tupu tupu.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano. Ite vurria, vasà.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni. Guaiona.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela, ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime, il bilancio è salito a oltre 4.000 morti, quasi 17.000 feriti. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio, bollino rosso Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio, alle 23 italiane, Inghilterra, Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina-Svizzera, già definita la semifinale di martedì, Spagna-Francia. Tennis aspettando Sinner-Zverev di domani alle 17 a Wimbledon, scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Muchova-Noskova. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Franco Ricci.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.

ma si cerca di parlare, che lo mi guarda storto e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, potenesse, una settimana mi fa di casse, qua fermasse e lo dicesse.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ensemble Oni Whiters. Tarantella finale.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Aurelio Fierro.
3: Come facetta mamma?

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Di Stefano, Fusillac.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Franco Ricci, a figlio rogafattier.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Roberto Alagna, Ian Cass, O sola mia.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Nino Taranto. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tullio Pane, Roselle Maggi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Marino Marini, Maruzzella.

0: Imbarazzo!
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Sofia Loren, come ho imparato a fa'?

mo te porta a Margellì. Se vaca non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, te permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano. Nasir e Match.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da champagne a Roberta San...

0: poche partite, ha tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
1: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Franco Ricci, Istilli Napoli.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Ria Rosa, Monte Vergine.

e fatta veste presa a ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo curaggi e vi spiva, un cavalluccio è giovane, nessuno.

Appena sienta, apri bambom, zilla, che tutto il gas fest che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amma, si ma fatta passione, e non ci guardo l'unione, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso.

comportare da gran signora, e me ne vorrei bene chi per loro, perché ma poco pezzo via posso sparare. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rugi, ma adesso

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato. Si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale, sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
4: Nicola Arigliano. Resta con me.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Totonno Parisi, guardanna a luna.

Apollo, ci abbiamo spiegato o no? Tenete mente.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gigliola Cinquetti, Napoli fortuna mia.

0: Marianni!
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Franco Ricci, non masciatà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 13 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da champagne a Roberta Saint-Tropez Twist, alcuni dei suoi successi in oltre 60 anni di carriera. Napoli piange la sua scomparsa, il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città Bollino Rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna, previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
2: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano. Buon weekend.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giuseppe Di Stefano torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Giacomo Rondinella.
2: Polla Chanel.

mattina e poi cantammo sotto al balcone. Pronto, i cani sono contenti, contenti tutto pianto, che scendono sotto la maschera.

poi trovi gamba sta bambinella. E bamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma sono

tirare e va se dammi sueda una filata. Sposammi tua marita, ma gatto mese, già pare te va con pietra tutta brava la strada. La tua braccia di rocchi rampicante, o solo tu ci attorno e fa una festa, amico in quella sera per le brillante, torna su una

ti d'arrivata con mi sede una tirata. Sposami se mari, ma tanto mese. Ci vuole tutto confietto, tutto fraula e trata.

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionato di DT, bicarbonato, barotac, semelina, cataplasma, semolina, una custata fiorentina, mortadella di panino con un mezzo di trevino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Beniamino Gigli, Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. It vorria va sa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Isa Landi, Lugdell da Fantasia.

0: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
1: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città l'indogola, a speranze di tornare, sa porta l'indogola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Sergio Bruni, com se canta a Napoli.

devo sempre cantare. Perché se canta a Napoli, tu vuoi sapere per rosa e per mio. Poi cielo o mare mai baffata so. Amore per figlio, perciò di nascere.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Vorrei sapere che si marita, facita sembra faccia marigiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella luce mia va presentata. I mono sacce si vana corgita, ma questi male friggita nozica per parita, sotto venito zucchero e a coppa marsita. Ma è tanta che ha già avuta, e tanto

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Antonio Basurto, Mandolinati sera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nunzio Gallo, padrono d'Omar.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Aurelio Fierro e Spingule Francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Vittorio Gricolo, O Paese do Sul.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, La Somme, Sœur Marie.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Alberto Amato, Mare.

Napolitana tu non chiagnara pa me, Napolitana tengo cara con me te, ci voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostini a

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Franco Ricci, canzone appassionata.
2: L'albero picciorilla giù piantato, crescendo la cuppena e custodore, una vantacata già me l'ha spezzato, e tutte fronne cagnano colore, caduta soggia e frutta e tutto quanto, era una doccia e sotto fatta amare, ma ho paradiso.

se voglio bene tu me fai morire. Era con mio canario innamorato, tu cuore che cantava.

se voglio bene tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intacca testo pianta terra quando, schioppa una bella rosa e fuguio, a chi m'ha fatti chiagnere già m'anno, la dico rosa mia, tu m'ha perdona, a chi ti scarpa

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Desideria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Diego Giannini, l'amor garichì.

quando ti dico basta però, tu ti alza, e cosa come a te, ti la faccio di chi, ma forza te ti abbassa, cazza ca, anza ca. Tu sei una bianca e le primavera, e ti fiori da buata, ti da niente, dove mamma tua.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Bruno Martino. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentimento.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Bruno Venturini. Agura e mamma.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Coro polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Nazionale. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri, Troppo innamorata.

0: o prima l'ora ti passerai per me.
1: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Aurelio Fierro, La Mogliera.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mario Trevi. Dici d'ingello vuia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Concetta Barra, un'amurata mia.

0: sull'assolo, non moro a nuos. Ah!
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Claudio Carluccio, Commo Zucchero.

perché tu piangi. Finirò te la fatto, tradimento.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Franco Ricci. Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Sergio Bruni, scrivami.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fred Bongusto. Tu sei una cosa grande,

Una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardano a te, vorrei sapere.

una cosa grande su me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Consiglia Licciardi. Su Spire e Gabe Monte.

0: Santino Tedone Pippo Caruso. Che la la.
1: Che la la, che la la, ma che po', che la la.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Monica Marra e Tara Verde, Mieta Via.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. E Spingolo francese.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Dusolina Giannini, U sola mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Giacomo Rondinella, Sola.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Ferruccio Tagliavini. Pizzk e Vas.

0: Romano Zanotti. Mi sono ubriacati sola.
1: Sciure che mi parlate primavera.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Bruno Venturini, Tarantella Internazionale.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 18:03.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Raffaele Balsamo, Palù.

Sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnere e che sta nazione c'ha voluto democratico, ma che stogna una ritta, non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zieme con noi a lucca tutta gente, con l'Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica se fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che sto ognuna ritta.

0: presidente, e viva Fred Smith!
1: Tullio Pale, Maggio sì tu.

0: Nilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella fiola che è ingannata a tante,

sta tutto si partite, ma è figlia che da sfida la pannante, odio e papà e tu non ti mai c'è, tarararalla, tarararalla, non ti sta ancora

Dove lascio la radio tra i mandè, questa che va da capo da tutture, e la casa imbarazza non strumente, che da una buia l'andre in due. Sintere tutto vito, vanno in nome sta cantore, si fuori in San Podrigo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, note eterne.
1: Giacomo Rondinella. Tutto e niente.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gloria Christian, Desideria e Sola.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Arturo Testa e Gianni Monise. Accarizzami.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario da Vinci, Navolo Bell.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Maria Nazionale. Ite Vurria.

0: Totò. Miss, mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
3: Giuseppe Godono, Barca Napolitana.

Papa Bemo, quando tu papate, che non mi è pronta, tremba luce che passa malinconica e felice, e tu si gasta tutta

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Tino Pattiera. Mamma mia che vo sapì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Paolo Bacilieri. Resta con me.

0: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
1: Quando stai fuori a sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così la gialleggia, fino a Roselle Maggio. Si è triste

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 20:02.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Maria Nazionale, mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Tullio Pane, Connola d'amore.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Vincenzo Marmorino. Oi lì oi là.
2: Carme buona da vega, carme buona da vega, carme buona da vega, mi sbatto coro. Dimmi tu che questa

l'amore è una catena che mai si spezza, non si spezza, e io e là, se si spezza buonasera non si può più incatenare, non si spezza, e io e là, se si spezza buonasera non si

0: Canzoni napoletane, ma son innamorate te.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Tra questa sera e la nottata un lieve cedimento dell'alta pressione al nord Italia determinerà temporali dalle montagne verso la pianura padana in movimento anche verso il medio Adriatico, altrove cielo sereno poco nuvoloso. Domani poi tempo soleggiato al nord, sole con temperature fino a 33-34 gradi, sole anche sulle regioni centrali, lo stesso per il sud. Segnaliamo solo domenica pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
4: Sergio Bruni. Indifferentemente

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gloria Christian, Maria Canaria.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

0: sempre con te.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Vittorio Parisi, bionda non chiagnera.

dispettosa si bagna paese non torna mai più. Bionda a barra la cosa, ma sposa in

Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante. Giuseppe Di Stefano. O surdat namurata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 21. In punto.
1: Gabriele Vanorio, a Santa Notte.

0: Vera Nandi, so chiacchiera.
1: Napoli l'ottocento dice a gente che era semplice e che era più bella, che si scialava, ma con pochi lì.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Domenico Modugno. O Vesuvio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Valeria Esposito, Ite Vurriava Sa.

0: Fausto Cigliano. Doi paravis.
1: Due vecchia professora e concertina, noi orna non

E a sera in paraviso se cantai e tutti i santi iettero a sentì. Un repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Ne sampi che sti canzone sulla Napoli può fa'

0: soffrivano un poco e nostalgia e a Napoli volettero tornare. Le sambi si permettite noi abbiamo salutato.
1: Sui topozzi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Sergio Bruni, Portati lo stucor.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fonola Band. A francese.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 22. In punto. Gabriele Vanorio, Piscatore Posillac.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gino Ruggero, Lucio Do Mare.

0: Gabriella Ferri. Come facet mamma te?
1: Quando mamma da fatte, quando mamma da fatte.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Alfredo Napolitano, Desiderio.

anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni, Funtana all'ombra.

tanta voglia, bene tanta, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campà, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tutta strigna a me più appassionata.

e com'è dolce che sta serenata, a bocca tu s'accosta più vicina e tu t'astrigna a me più appassionata.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
2: Domenico Modugno. Mese settembre.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Virginia da Brescia. Lili Cangé.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 23. In punto. Gabriele Vanorio. O Marionariel.

0: canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici tancella buia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Enzo Romagnoli, Ina, chitarre a luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Sergio Bruni. Na Bruno.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giuseppe Anselmi. O solo mie.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Dino Giacca, il Spingle francese.

casi de proro la suora accese, dicette bello mio che sto paese, casi de proro la suora accese, e i rispunnetta giù pazienza scusa, ad ingannamorate sto paese, e i rispunnetta giù pazienza scusa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 luglio. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Roberto Murolo. Malatia.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Paris.
2: Tuppe tuppe.
1: Mariscia.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Giacomo Rondinella, Canzone a Chiarastel.

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Gilda Mignonette, con la senza mamma.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Carlo Buti. Dove sta Zazà?

c'era la banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, in mezzo a tutta quella gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà? Oh Madonna mia, come fa Zazà senza Isaia? Fare fare Zazà, che t'ho perduta in me. Chi ha trovato Zazà? Che m'ha portato a me? Diamola a trovare. Facciamo presto.

bandarelle e processioni, che se può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna!

0: l'amerò.
1: Canzoni napoletane, passione vera.

settimana va notata, fai scordare tutte le peccate, stringete in braccio a me, sotto a sto cielo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 luglio. È l'una. È un minuto.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Roberto Alagna. Senza nisciuna.

0: Floriana, a guardaporto.
1: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i burci alla coppa avanzo, al cavaliere delle mie valanze. Chi lo sta a con tre mensi la trassa, ma bene frisca frisca e panettassa.
2: No,
1: sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'annerin de riente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma meglio, sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma la padrona di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
3: Carmela!
1: Ai!
3: Carmela!
1: Ai!
3: Fammi salire tuo marito.
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatadello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su aria e la rete. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
3: Brava!
4: Grazie, Rosalie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Grazia Gresi e Alfredo Giannini. Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gilda Mignonette, a Cartolini Napoli.